0: Kental di Prodangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa.